0: Atando un brazo, tío.
1: Bárbaro, y creo que ahí sí.
0: A veces te hago, parece chido.
1: Ya, que se me ha dado. Non parla di amore, perché non vedo un incidente.
0: Ma vorrei sempre tu ne piatti, con chi li ha potuto essere? Che bandi ne sono venuti? Vuoi sapere?
1: Io un gesto, se non resta aperto. Ma vai a me.
0: Grazie.